0: And now two children bring up a bouquet of flowers, also at the altar in the grotto.
1: Il primo mistero luminoso.
0: The first luminous
1: Gesù
0: mystery,
1: è battezzato da Giovanni
0: Jesus'
1: Jordan.
0: Baptism in the Jordan.
2: Giovanni diceva, colui che viene dopo di me.
0: Taken from the Gospel of Luke, John said, he who comes after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. Jesus, too, was baptized by John. As he was praying, heaven opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, you are my Son, the Beloved. With you I am well pleased.
3: Preghiamo per la pace in Ucraina.
0: And we pray for peace in Ukraine. We're seeing a video talking about the praying for the war in Ukraine.
4: Prego il rosario perché mi aiuta a essere più vicino a Dio.
0: The rosary has helped me to connect with God's will and creates a dialogue. Let's pray for the people in Ukraine. And we pray for peace around the world.
5: Affinché tornino vivi dalla guerra e dalla prigionia.
6: Quando prego, affido a Dio la mia famiglia, I miei amici, chi ha bisogno di aiuto.
5: Prego per tutti coloro che soffrono.
0: In the video we hear a number of children praying for different reasons, different calls for peace around the world.
7: Invitiamo tutti I bambini a pregare il rosario insieme a noi.
5: Pace per l'Ucraina e per tutto il mondo.
8: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
9: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi I nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: In this decade will be prayed all in Italian.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: And again, at the beginning of each of the mysteries, a child or two brings up a bouquet of flowers. This is the second luminous mystery, the wedding feast at Cana, where Jesus changed water into wine.
1: Maria disse a Gesù.
0: Taken from the Gospel of St. John, Mary said to Jesus, "They have no wine." Then she said to the servants, "Do whatever he tells you." Jesus turned the water into wine, and his disciples believed in him. And we see another video praying for peace in Lebanon and Syria.
2: Causa di conflitti e guerre in corso, molti bambini hanno dovuto lasciare le loro case.
3: Amo pregare perché ci aiuta e ci fa credere in Dio. Qui la situazione è difficile, ci sono molti bombardamenti.
0: A number of children are describing the importance of praying, especially because in Lebanon and Syria there are a number of bombs that fall near them. And prayer can help these children overcome these difficult moments.
3: In Siria confidiamo di superare tutte le difficoltà con l'aiuto di Dio e l'intercessione della Vergine Maria. Il rosario è molto importante.
0: The rosary is very important to us. It reminds us that God is always with us, even in the hardest times. So we're praying for the Middle East and for the entire world with this decade.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Assalamu alaiki ya Maryam.

0: Dopo che Giovanni Battista fu messo in prigione da re Erode, Gesù andò
1: Taken from the Gospel of St. Mark, after John the Baptist was imprisoned by King Herod, Jesus went to Galilee, proclaiming the Gospel of God and saying, "The kingdom of God is near. Repent and believe in the Gospel." And now we see a video where we pray for the Christians in Pakistan, for all those who are persecuted because of their faith.
2: E spesso soffrono discriminazioni sociali e povertà.
3: Prego il rosario perché la Santa Maria mi avvicina.
1: And again we hear the stories of young children who explain why they are praying the rosary for blessings for their family, their friends, their studies.
4: Delle mie preghiere chiedo salute, felicità e protezione per la mia famiglia.
1: They pray for health and protection for their family.
5: Voglio che i bambini di tutto il mondo preghino per la pace in Pakistan.
6: Pregate per tutti i bambini del
1: Pray for all the children of Pakistan, and I hope the children all around the world will join in this prayer for praying for the children in Pakistan and for the Christian community and prosperity for humanity.
5: È un futuro luminoso per tutti i bambini del nostro paese.
1: So we dedicate this decade for the Christians of Pakistan.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
9: Salam Maryam, Purfuza, Khuda tere saath hai. Tu auraton mein se mubarak hai. Mubarak hai tere pet ka phal, Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Salam Maryam, Purfuza, Khuda tere saath hai. Tu auraton mein se mubarak hai. Mubarak hai tere pet ka phal, Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Tere Pet Ka Phal, Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Maryam, Purfuzal, Khudante Sate, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Maryam, Purfuzal, Khudante Sate, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy.
1: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro
0: At the end of this rosary, we will pray for the intentions of the Holy Father. Our Father, who art in heaven,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
1: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: And now we pray the Salve Regina or the Hail Holy Queen.

0: Il Signore sia con voi.
1: The Lord be with you.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: May the name of the Lord be praised.
0: Nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Our help is in the name of the Lord.
2: Cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Amen.
1: And now three children bring up an image of Our Lady to the Holy Father as we hear the hymn Ave Maria. And the Pope is actually signing the image.

0: del Vangelo di Giovanni, Gesù dice: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.
1: Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel

Precepti salutaribus moniti, et divina statutione formati, audemus dicere.